0: ilinga ugana intawo ntomi luboni sidamisoni intawo ntolubino luboni sidamisoni ninka mangisti minisa woloni lama bekine ninka ninka mangisti male lama bekine mangisti male nanu ntube ame aramale lamindisiya bekine Dinin jube si alam ya ninka mangisti alalu boni saironi isinin siga vichi doroni nanun jube umanno wantanna na isinu umanno wantanna na ola minin siga dora
1: bravo nanga wa chari go nanga ne bravo chari go